0: Mai.
1: Uma.
0: Huh?
1: Nuvechina dhairyam ainte baunte. Life anta nu naato unte inkenta baunte.